0: Ning samok ngam sa.
1: Kin yan se lo so ko ti le.
0: Lo so ko ti le ti ki la je bela.
1: Yin da.
0: Ni se. Ti ki la la so kyo yin na. Ki dan ge yin na ta de ku mi che che su be cha zu na ge sung se di ming tan da na ni su ro na la. Chung shui zhe me la ge da na be. Ye se ci mi yun ju. Lo lo ta ga da zhi sa la. Lolo, kiran ge yin na, sisi ki jesam di ne manov che che yin na yao se ro na la?
1: Lolo.